fome, viene dell'onze, te imponga, letto, churrasco, guaranà, raditi, se non come muitas mandioca, mandioca di mais engorda, sim?

prendome la sua mia netta Mariani da Silva che dà l'anniversario oggi, completando i suoi 15 anni. Dai, la prossima musica tua, da tua scuola.